0: ba doo da day loo bum da boo da day so bon sa ba ba ba ba
1: ha ba doo dee
0: will a reap ba naza
1: hey ba doo ba doo
0: will a la ba zi ni
1: will a but will a but
0: si bla la doo dee
1: ooh ooh ooh
0: ooh ha ha ha ha
2: come here puppet
1: paddle.